lontano, lontano, venne fieramente a morre. Ben mercato senza stringendo.